close, mentally chinks. Ghosts of spirits and stop us like a ring of sleep. We swim in many a group, essence lasts us. We swim in many a group. Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria, Numeria